Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

mysteries. Ludo pe misericordiae tu aduti, et a peccato simul semper liberi, et a mundi perturbatione secordri. Expectantes, beatam spem, et eventum

Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, adehemus dicere.

Trees, Lord, open misericordia tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et a mundi perturbatione secordri, expectantes, beatam spem, et eventum